firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.